finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Nuova.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Stai ascoltando

0: Sono le 4 e 15 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 19 settembre 2026. Ariete, alla dissonanza di Marte e Mercurio si aggiunge oggi quella della Luna, pertanto non tutto potrebbe andare come desiderato, ma avrete modo di volgere la situazione a vostro favore se saprete considerare che vi servirà per migliorare le vostre reazioni, spesso dettate dall'irruenza. Voto 7, meno meno. Toro, l'aspetto armonioso della Luna renderà produttivo il vostro sabato, soprattutto se saprete cercare la collaborazione di chi vi è più vicino, con umiltà e complicità. E voto 7 più. Gemelli, sono molte le stelle che in questo periodo favoriscono le vostre decisioni, quindi datevi da fare con il voto 8. Cancro, Mercurio e Luna non vi guardano con benevolenza, causando qualche noia pratica da affrontare però con spirito leggero, come vuole Venere positiva. E voto 7. Leone, approfittate di Mercurio, Saturno e Nettuno che saranno ottimi alleati di Giove nel segno con lo scopo di facilitare il buon esito dei piani odierni. Fate però in modo che anche chi vi circonda possa beneficiarne. E voto 8 meno. Vergine, la gestione della vostra giornata sarà resa quasi perfetta dalla Luna amica. Quindi tutto ok e voto 8. Bilancia, la presenza di Mercurio nel segno vi invita ad essere attivi, ma forse potrebbe causare una certa stanchezza. Del resto, si sa, la vostra natura non è dinamica. Cercate quindi di essere selettivi e di agire solo dove necessario, con il voto 7. Scorpione, alcuni astri sono dalla vostra parte e vi spronano ad utilizzare la sottile intelligenza che vi è propria con prontezza. Amore passionale e voto 8. Sagittario, siate concentrati come vuole un buon Mercurio, così da ottenere il massimo da ogni decisione. Appagante il dialogo amoroso e voto 8. Capricorno, la Luna sarà nel segno per tutto il weekend e voi dovreste approfittarne in particolare per occuparvi di alcune questioni che potrebbero avervi procurato qualche problema. Serata per il relax, meglio se in buona compagnia, e voto 7. Acquario, un ottimo Mercurio evidenzia le vostre doti geniali e rivoluzionarie. Bene il lavoro, cercate di dedicare maggiore attenzione alle dinamiche familiari e voto 8 meno. Pesci, Luna, Venere e Marte sono le stelle che proteggeranno la sfera sentimentale e rendendola serena vi ispireranno sicurezza anche negli affari. Voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
6: Dopo il passaggio nelle ultime giornate di alcuni temporali sul Triveneto, anche di forte intensità, andiamo incontro a un weekend. Con un aumento della pressione atmosferica da ovest, questo vuol dire stabilità, assenza di piogge, quindi sia nelle prossime ore ma anche nella giornata di domani. Domenica, bel tempo su tutto il Triveneto con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Di tanto in tanto qualche nuvola di passaggio, ma appunto basso rischio di temporali. Domenica, tra l'altro, la giornata più mite perché le temperature raggiungeranno i 28 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

Meno male, un colpo subito d'acceleratore dal punto di vista del ritmo ci voleva, Paola e Chiara. Fatalità, e con il tasso di rimbambimento che contraddistingue almeno queste mie primissime ore del mattino, buongiorno a tutti. Da Maurizio Modica insieme rimarremo fino al mezzogiorno, per cui è l'intera mattinata che trascorreremo assieme. Sentiamo subito Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore al mattino.

il Rewind di Vasco su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, qui eravamo alle soglie dell'anno 2000, 1999 per Vasco. Su Radio Padova, Ritmo Italiano e con il nostro buongiorno, musica nuova nei prossimi minuti fra Quintale. Questa è Arancia.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
13: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza

0: adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Sei tu la mia città, in Negramaro su Radio Padova, gruppo che ha avuto la capacità di cambiare il pop italiano ad inizio degli anni 2000. Benvenuti da Luca Lazzari, spero tutto bene dalle vostre parti, grazie per i vostri messaggi al 328-319-8000. Adesso una canzone nuova di Ernia, si intitola Dedica. Che nome dai?

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova, Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
4: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
5: Seguici sui social e...
4: Già che ci sei! Prenota!

0: dividerà.
1: Genova e Napoli, due città così diverse ma anche così simili, soprattutto grazie al mare. Alfa e Gigi D'Alessio insieme su Radio Padova, buon fine settimana, spero tutto bene dalle vostre parti. E a proposito di città, c'è quella degli angeli raccontata da Achille Lauro. Angeli.

Ligabue, si viene e si va, un po' come capita anche per i nostri ascoltatori. C'è chi rimane con noi fedelmente per tutta la giornata, c'è chi invece passa solo, anche solo a salutarci, e lo fa in un momento speciale, visto che abbiamo ascoltato le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. C'erano Umberto Tozzi, Vasco Rossi, e per completare appunto il terzetto, Ligabue con Si viene e si va. Ci stiamo avvicinando alle 5 del pomeriggio, ancora buon pomeriggio e buon ascolto da parte di Max Dupré, adesso con Uelo e Anna Tatangelo e Notte Poetica.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
3: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: scattare una foto.
1: Superate le 5, da qualche minuto siete su Radio Padova, Max Dupré con voi e con voi anche la voce di Elisa, Amore è, canzone che ci ha accompagnato per tutta la stagione estiva, che però oramai volge al termine, ancora poche ore e poi saremo in autunno. Di fatto questo è l'ultimo weekend della stagione estiva. Rimanete con noi, Max Dupré, fino alle 8 di sera, tanta musica da ascoltare insieme, infatti la prossima è di Loredana Bertè e si intitola Bollywood.

0: Francesca Michelin, che ha avuto l'onore anche di cantare in occasione della chiusura della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, una grande occasione di visibilità e anche insomma di dimostrare le sue capacità. Era Strega Comanda, canzone estiva 2026 qui a Radio Padova Ritmo Italiano, dove al momento ritroviamo anche Ultimo e la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Segnaliamo poi che fino alle 21 di domani, per lavori, l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Businessman, un po' sulla falsa riga di quel Che fastidio, canzone che ha portato all'ultima edizione del festival. E adesso vedremo come andrà il prossimo con De Martino, a partire dai primi giorni, credo, del mese di febbraio. Rimanete con noi intanto in questo pomeriggio di settembre, oggi è il 19, Max Dupré con voi fino alle ore 20, tanta musica da ascoltare e tante canzoni. E quindi la prossima è di Fra Quintale e la sua

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Non sia,

0: 2000, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Selex.
2: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Che belle le tre canzoni che abbiamo messo in fila, tre bellissime, le bellissime che hanno fatto la storia della musica italiana. C'erano Eugenio Finardi con Extraterrestre, anno 1978, poi si saliva all'annata 1996 con gli 883 e gli anni, e ancora Tiziano Ferro con Indietro 2009. Siete su Radio Padova, ci stiamo avvicinando alle 7, Max Dupré con voi, adesso anche con J-Ax e IPIO, però anche no. 1, 2, go!

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Quanta grinta sul finire degli anni 90, era il 1999, vicinissime ad un nuovo millennio che faceva anche un po' paura per la verità, soprattutto per i bug del millennio, vi ricordate, con i computer che dovevano esplodere tutti insieme all'arrivo del 2000, invece non è successo nulla di tutto ciò. Litfiba è il mio corpo che cambia, voi non cambiate stazione, rimanete su Radio Padova con Max Dupré fino alle 8, adesso anche con Napoleone e la sua Cucù Marie.

Eros Ramazzotti, L'ombra del gigante, rimane un suo bel classico. Anni 2000, sono passati praticamente un quarto di secolo, erano 26 anni dall'uscita del disco. Canzone che però si flascia a ascoltare ancora, così è successo in questo nostro appuntamento di fine pomeriggio con Max Dupré fino alle 8. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. E adesso facciamo un grande applauso a Chiara Gagliazzo, che ultimamente ha messo in atto una bella iniziativa dal punto di vista social. Ha intenzione di cantare delle canzoni unplugged praticamente in diverse città italiane che per lei sono importanti, e speriamo di vederla presto anche in centro a Padova, la sua Padova, con Due Respiri qui a Radio Padova.

Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Traffico regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Ancora una volta vi informiamo poi che fino alle 21 di domani, per lavori, l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Cioffi e Carmela, il tradimento che è diventata canzone. Siete su Radio Padova, ancora ben trovati da parte di Max Dupré. Poco fa, viaggiando con la situazione del traffico a nord-est, buon viaggio con la nostra musica, tra parentesi, e tra poco anche uno sguardo al meteo, quindi rimanete con noi per sapere come sarà la giornata di domani e ci prepariamo ad una bella domenica, speriamo sia davvero così. Samurai J, nel frattempo, con Flamengo.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Proseguirà questo weekend anticiclonico anche nella giornata di domani sulle Venezie. L'alta pressione difatti garantirà stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso sia domattina ma anche nel pomeriggio. E proprio le temperature del pomeriggio saranno molto miti, ancora valori tipici dell'estate con massime più o meno attorno ai 28-29 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Per quanto riguarda la nuova settimana, lunedì esordio settimanale ancora con l'alta pressione e con sempre sole e temperature estive. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Padova. Radio Padova.

classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo.

0: Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Sto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

Mattia Bazzar con Ti Sento, e io spero davvero siate rimasti in tanti ad ascoltarci e ascoltarmi in questo pomeriggio che è iniziato, per quanto ci riguarda, nella fascia 16 fino alle ore 20. Ci stiamo infatti avvicinando alle 8, qui arrivano i miei saluti, vi auguro il buon weekend e vi aspetto domani nel pomeriggio, sempre a partire dalle 4 fino alle 8 di sera. Nel frattempo vi auguro il buon sabato con la nostra musica e con la prossima di Silvia Saremi con End of Silence a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Ritmo italiano.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua d'un po' ne va.
0: Radio Padova Italia.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, lungo la A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione causati da lavori in corso. Ricordiamo poi che sempre per lavori fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole mettersi in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova! Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i biancoscudati e viviamo tutta la passione per la squadra.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova.
7: Stai ascoltando
6: Radio Padova.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando?
7: Radio Padova.